Ti ho comprato la gelato, il caramello e un sacchetto di popcorn. Mi dispiace, Colombina, che non ti piace affatto il profumo della mia brillantina. Vorrei portarti nel Texas con me e costruire il nostro piccolo ranch. Qualche animale dice che sono io, ma non scherzare.

per gridi, dici che ho i pantaloni troppo corti, farfallina, ma che c'entra?

ci sono sangue americano, sono conservatore, anticomunista, ti basta, faccio l'artista. Quanto bella hai sul petto, ora che ti guardo meglio sembri proprio un ometto. Hai la barba, il collo grosso, ora ridi fino a pisciarti addosso. Con tutti i negri, perché proprio a me, che sono bianco,